quoi? Toi tu es qui? Tu veux me faire quoi? Toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu es qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui?

0: Coach Kaya.
1: Vecchio Dillinger, Kenzo Cash Money, Igo Gatti. Benito Nino Fasto.